Mike and Mechanics. Tse balang ka dibiso la Mike Rutherford. Ona ngie ke pina mona he ngwana mme yo. Yeah. The living yes. The living yes. The living yes. Khantse re khaola jo la lo ga ikela monate ka mmelo lo go tlhobetse ngwana o singa letsatsi la ka jeno. Wena msuthu ho se ho tle mo ho leng hona teng o singwana. Ke tla dinga ka nnete ke tla o fa tsona hantle. Ka o fa tsona di le balo ka di le balo he ngwana mme. Ka o fa tsona di le balo ka di le balo ho seng hona. Eh ke ka o fa tsona di le tsena ba ka di le tsena na. E ri bona ona ke se bang he o seng ga tsela ga jeno ka mona ka mo ke leng ka teng he ngwana mme. Ke o fe dintho tsena bolo ka ke di tlhophile bolo ka ke di tlhophile ho seng hona he mo se thwaiso ka ntse re ya metsotso le ene robong hantle ka mogao rena ya bokae ya bone ya bone o ntse o mametse yona mmamoratwa ke bua ka PCFM ke bua ka PCFM. Ka nnete ga ona nthonka ba ba etsa mosetho aiso ke ka tsela o radio e tlamehang gore e tsamaye ka teng ke ka tsela o radio e leng ka teng he ga o lwa re di folela kana-kana e le o seng ee tsone ke tla di folela ka nnete tsone ke tla di folela ngwana mme ga gona ka mokgwa o mongwe ga gona ka mokgwa o mongwe tlamehang ke di folela fela mo ntho tsena di etsale ka tsela di tlameha go di etsale ka teng ka di folela fela mono re thiwe ke nako re tla thiwa ke nako fela ka nqane ka thiwa ke nako ka nqane.

0: us our beat.
1: PCFM, you utlise tsa mokete o moholo wa Vintage Affair. Kala 29 August 2026. Mane ba wa. Dintlhagolo di satla. Thea tsebe.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Your pulse, our beats. Ba me di udima hloho ho rakia le shumela motso o le mong. Re tlotla re fetela ka lefapheng la ditaba. Mme re utlwa fela hore na tsentse di etsagala e bena ke difeng, tsentse di tlhalele bena ke difeng. Tlena re qoqa re bue, re utlwele ka nqane ho hora ya leshomela motso le mong hore na tsentse di etsagala e bena ke difeng. Yeah, okay. Fatsa ditaba tsa hora ya leshomela motso le mong re di ballwa ke Dineo Monalana.

le dingwe tsitsang gone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Maratana High School di tlhopha tsotlhe di a mengwa tloho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metiko. Dibidi tsa letsatsi ke tlhophetse gang le kubu monokwane re sa si moraumedi wa rona wa letsatsi disaba motshepu ha MC e tla ba badela hala la basadi re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona diteketi di a fumaneha PCFM le shaishai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toast. Hi, he have a Saturday!

0: PCFM Hunter Tai kuno pontse khubelo ke motho ane a bitswang Lomile le rato le fedile pelinga na homono gile ga nka motho a bitswang
1: Pomotsena ha di boela sa keng Pomotsena
0: Mati Mamoreni.

Mama dia motle hantle ho di mahlo ho ra kya ditaba ke fetela ka hare ho studio 2 mo ke tlofa mosebetsi mo le nna ho re balla ditaba tsa sontaha a metsotso le mashume a mararo ka mora ho ra ya busupa e lo re re tla boela re di utlwa sonta setla ere ha o le tsena mo mamedie motle ke mo fe di thapo tsena ka studio 2 ere re tse tsena ka tsela e tshwanang a tla tsebe o di amoela